Hazaw di tambayag na pa rin kong avi. Di tino di hazaw di papawaan. May na kinungat ko isa na hazaw sa kataon. Hazaw di Evelyn Ibin na pa rin kong avi. Ambat ando mo zono. Ando mo zono.